0: 非遗，非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非遗！非遗，非 出的是到西北的豪迈。
1: 我在云南过泼水节，把好运从头泼到脚。
2: 我在查干湖东部看百万鱼群沸腾冰面。
3: 我在潍坊放风筝，也放飞自己。
4: 在这960万平方公里的土地上，无论东南西北，你与非遗只差一个背包，一张机票，非常说走就走的旅行，感受非遗魅力，不只在纸上，更在路上。
5: 你好，您的快递。
6: 好的，谢谢。
7: 第一次收到老爸网购的净化器，还真有点不习惯。
8: 第一次见妈把头发染成金黄色，还真有点不习惯呢。第一次看儿子听话的把秋裤穿上，哎呀，还真有点不习惯。
5: 第一次想外婆发的微信红包，嘿嘿，还真有点不习惯。
8: 第一次看孩子们做年夜饭，还真有点不习惯。第一次见奶奶把隔夜饭倒了，还真有点不习惯。
9: 第一次和孙女儿出国旅游，哎呀，还真有点不习惯。
10: 第一次陪老爷听京剧，还真有点不习惯。
8: 你第一次老去，我第一次长大，我们之间的爱却早已成为习惯。